laboratorio io la incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaron, sir di Caudore. Vaticinio uscito dalle veggenti stesse che predissero un serto al capo mio. Racchiudi in cor questo segno.

Se si lagna non gli amanti, li comincio a compatir, li comincio a compatir. Io vo bene il sesso vostro, lo sapete o non lo sa?

dalla testa sino ai piè. Ma, quel farla tanti. Che credibile non è, che credibile non è. Io vo bene al sesso vostro, ve lo mostro mille.

0: tre,
1: mille tre,
0: mille tre. Fan fra queste contadine, cameriere cittadine, fan contesse baronesse, marchesane principesse, e van donne d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia 640, in Germania 231.

la passion predominante e la gioia principiante. Non si dica se sia ricca, se sia brutta, se sia bella, se sia ricca, brutta.